davant la mar, de si la grava, de caligna segue que zo bon moment. Davant la mar, de si la grava, e me per tu vesti lo le me dei rai. Davant la mar, de si la grava, si as pulido che non sai.